se ti ha di svolgere il curriculum militare, un giornalista ma commente, mi domanda un commente, se sei meno nervoso, non so, ricevi un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.

Francesco De Gregori, Giovanna Marini, Nina, ti te ricordi, una canzone incluida in questo disco imprescindibile della storia della musica popolare italiana, Il Fischio del Vapore, questo recopilatorio di canzoni del patrimonio popolare e folclorico d'Italia. E l'anno è il 2002, e così con la voce di Francesco De Gregori, Giovanna Marini, seguimos en Café del Sur, en Radio 3. En nuestro X y nuestro Instagram buscando Dimmi Papanicas, siempre con la K de Kilo, y nuestro Facebook buscando como siempre la voz de Café del Sur.